né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

0: d'accordo.
1: L'arcano custode il re.
0: Son sordo e muto. Siamo d'accordo tutti. Sì. Para mano.
2: E con palmarone che aspetta, c'è palmarone che aspetta.

c'è ragione ch'io taccia con voi. Fra una mezz'ora sarà nelle mie braccia.

quel tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai.

vedrai, te lo farò bello, vedrai, te lo farò bello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo cornifico netto, netto, quel tacco, quel tacco, quel tacco, quel tacco. Ma è tardi, aspettami qua.

beverò un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaldare.

0: è nato Borbone, Borbone, Borbone.
1: Tutto nel mondo è Borbone.
0: Dove è nato Borbone?
1: È nato Borbone, Borbone, Borbone.
2: Tutto nel mondo è Borbone.
0: È nato Borbone, Borbone.